0: Che sono un suo beni.
1: Domma.
0: Merci Seigneur.
2: Alléluia. La voix de l'Évangile, 89 FM, Boaké.